0: Você está ouvindo
1: Alvorada FM.
2: Mi dispiace devo andare via, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dentro a lui.